protagonista di quell'estate del 1996. Senti qui. Boris Lagosh. 30 anni, anche Keep Pushing. Anche Tori Amos, il remix di Armand Van Elden. E anche Todd Terry, con la sua Keep on Jumping. Invecchiano bene però, se li portano bene. Living Joy, Don't Stop Moving. Anche questa 30 anni fa arrivò al numero uno della classifica italiana. Quante perle. 30 anni per Blackwood, 30 anni per Gala, che ancora adesso ci balliamo, pensa un po' tu. La super hit di Alain.

Argetta, The Beat of the Green. Un bel viaggione. 30 anni anche per lui. Bella. Il typical Why Me. La voce di Josh, bellissima, mi porta veramente